0: nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 3:01.
2: Bentrovati a una nuova edizione delle news. Le autorità marocchine hanno rafforzato il dispiegamento di forze di sicurezza nelle aree vicino a Ceuta e Melilla per intercettare potenziali migranti irregolari, in seguito agli appelli sui social media a organizzare un altro ingresso di massa nelle città spagnole il 15 agosto. Intanto le opposizioni criticano la scelta del governo Meloni, il segretario di azione Carlo Calenda.
3: L'unica cosa che non ci conviene a noi è la sospensione di Schengen, perché con la sospensione di Schengen restano tutti in Italia. E non ci conviene neanche l'applicazione del trattato che Meloni ha presentato come un gran successo, che vuol dire riportarli dalla Germania e dagli altri paesi europei in Italia.
2: Tutti mi chiedono se correrò nel 2028, ma la legge in materia è molto chiara e rigorosa, mi piacerebbe candidarmi, ma la legge è molto ferrea. Così Donald Trump ha risposto sulla possibilità di candidarsi ad un terzo mandato, ipotesi che è vietata dalla Costituzione americana. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sono sposati dopo giorni di indiscrezioni e voci sulle nozze. La coppia ha confermato il matrimonio sui social. Ronaldo e Georgina, insieme dal 2017, hanno scelto di celebrare il loro matrimonio lontano da paparazzi e curiosi, riuscendo a mantenere il massimo della riservatezza fino all'annuncio. Non c'è altro per il momento, a risentirci più tardi e grazie per il vostro ascolto.
4: Tutto a posto a Ferragosto?
5: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
6: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.

Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
1: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
0: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 3:59 minuti.
3: Bentrovati, Mauro Baldani in redazione. L'emergenza cenere lavica dell'Etna sta compromettendo le attività aeroportuali in Sicilia. Interrotti i voli a Catania, SAC, la società che gestisce gli scali di Catania e Comiso, ha comunicato: a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, è stata disposta la chiusura degli spazi corrispondenti al settore B3. Resta rosso il livello di allerta, mentre la lava scorre nella Valle del Leone, nella Valle del Bove. In Toscana è stata registrata una scossa sismica di magnitudo 3.7, si è verificato nella zona della costa settentrionale tra Massa Carrara, Lucca e Pisa. È stata localizzata ad una profondità di 9 chilometri, seguita dopo poco da un'altra di magnitudo inferiore 2.2, stavolta registrata a una profondità di 20 chilometri. Non ci sarebbero feriti. Nuova vita a materiali plastici trasformati in un elemento di scena. Il risultato è il primo costume realizzato interamente con plastica riciclata nell'ambito dell'Opera Festival all'Arena di Verona, un progetto in collaborazione con l'azienda produttrice di acqua minerale San Bernardo. A indossare questo costume è la gonghista di Turandot, personaggio che dà il via a tutte le recite dell'opera. È tutto.
4: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinari, hotel, spa e tanto altro. www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
7: Sorriso.
8: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.

0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: Sono le 5 e 2 minuti.
2: Buongiorno, benvenuti a questo appuntamento con le notizie flash delle 5. Ondata di 20 giorni di afa e cambiamento strutturale dell'anticiclone africano. Oggi ancora 19 città su 27 totali in Italia con il bollino rosso. Le temperature permangono fra i 7 e gli 8 gradi sopra la media. Situazione ancora difficile all'aeroporto di Fontanarossa a Catania per l'eruzione dell'Etna. Lo stop ai voli è stato prolungato fino alle 16 di oggi. Continua l'attività eruttiva del vulcano. Riaperto invece l'aeroporto di Comiso. Commemorazioni ieri a Sant'Anna di Stazzema in ricordo dell'eccidio nazifascista. Alla commemorazione era presente il ministro degli esteri Antonio Tajani.
3: Questa tragedia deve insegnarci qualche cosa di importante. Non è soltanto commemorare una strage compiuta dai nazisti con la complicità di fascisti italiani, ma deve essere un monito anche per il futuro.
2: Ieri sera a partire dalle 19:20 è andata in scena l'eclissi solare, era lo spettacolo più atteso di tutta l'estate. Nella notte poi il picco delle stelle cadenti fino a 100 meteore all'ora. Bene, ci fermiamo qui. Grazie per la vostra attenzione, a risentirci alle 6 con le previsioni del tempo.
4: Tutto a posto a Ferragosto?
5: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
6: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
8: Sorriso. Radio Sorriso.
9: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.

0: Sono le 6:03.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
3: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere, a 449 euro a persona. Solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
6: Hit Universe of Fun.
7: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
8: Sorriso.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Sorriso, ovvio.
11: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
13: Perché se non Deghi, non ci credi.
14: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
15: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
16: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Sorriso!
17: È il momento di... Ma che bella giornata!

e l'eclissi, penso di essere svenuto io proprio, a parte che non me ne sono ricordato, sono stravaccato nella poltrona e lì ho preso sonno, ma di brutto brutto brutto, cosa mi sono

Lambertini alle 7:15 del mattino con Kiss, sono Giovanni Zarello, Kiss e sono Omar Lambertini. Bravo Omar, canta bene, sempre molta grinta, molta energia. Tornando al sole completamente oscurato, alla notizia dell'eclissi, no? Pensate che è stato organizzato anche un volo speciale per osservare praticamente lo spettacolo dal cielo. La compagnia aerea spagnola Iberia ha operato con successo questo volo IB1473 per permettere l'osservazione ad alta quota dell'eclissi solare totale. Ma pensa te, ma c'era qualcuno a bordo? Sono fatti pagare per... Il volo effettuato a bordo di questo Airbus A321 eccetera eccetera è decollato all'aeroporto di Madrid alle 18:45 locali, posizionandosi a oltre 10.000 metri di altezza sopra la provincia di Palencia per superare la copertura nuvolosa e seguire il percorso dell'osservazione al 100% della totalità. Allora, sono andati su 10.000 metri perché c'erano un po' di nuvole. Sì, sentivo tanti qua nelle zone nostre che ho visto anche parecchi post. Cazzarola, una volta che succede una roba del genere ci sono le nuvole. Mai ci sono state in questa estate. Va bene, sono andati a 10.000 metri perché hanno fatto questa roba? È un omaggio astronomico. Il codice di volo IB1473 è stato scelto appositamente per celebrare l'anno di nascita di Niccolò Copernico, e voi sapete chi è Niccolò Copernico. Se non sapete chi è Niccolò Copernico, io ve lo spiego, sono qua apposta. La ricerca scientifica a bordo hanno viaggiato gli scienziati del progetto Shelios, guidati dall'astronomo Miguel Serra Ricarta, per studiare la morfologia della corona solare. Ha preso l'aereo, ha fatto decollare 10.000 metri per studiare questa roba qua. La diretta streaming, c'era la diretta dell'intero evento, e le immagini dall'oblò sono stati trasmessi in tempo reale sui canali social della compagnia, no, dell'Iberia, grazie alla connessione internet satellitare ad alta velocità di Starlink installata sul velivolo. Hanno fatto questa cosa per la ricerca scientifica e per fare questo omaggio astronomico a Niccolò Copernico. Io sto guardando alcune foto che sono state pubblicate. No, a me personalmente queste robe non mi prendono. Tutto quello che succede su, a meno che non ci siano allarmi che qualcosa sta cadendo giù, non mi interessano. O altre cose.

0: Radio Sorriso,
1: più giovane
0: che mai.
2: Questa è casa mia, all'interno tre c'è un cavalcavia.

0: se casa mia è l'interno 3, c'è un cavalcavia. Fermati.
1: Ma quanto brava è, quanto brava! Daniela Cavanna con Interno 3 su Radio Sorriso.

del mondo, anche in America, è vero, in California, in Sierra Madre, in questi giorni caldissimi è successa una cosa bizzarra, una scena che è stata ripresa in un'abitazione appunto di Sierra Madre, no, in California, un grosso animale, indovinate un po' che animale, un elefante, no, un po' più piccolo, un ippopotamo, un po' più piccolo, un ippopotamo, un ippopotamo e un orso forse, un orso, un signore stava tranquillamente osservando dalla finestra di casa, guardava la sua proprietà, no? Guardava la piscina, perché questa è una persona, insomma, benestante, stava bene, insomma, anche la piscina in casa. Si è trovato l'orso dentro a rinfrescarsi. Dopo ve ne parlo, adesso andiamo a sentire Mario Riccardi con questa canzone che si intitola Diamo a Cesare. A Radio Sorriso, lo

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Sorriso!
4: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!
6: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
7: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
8: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.

fotoniche che hanno raggiunto picchi superiori addirittura anche ai 40 gradi in diverse zone del mondo, non soltanto qui da noi, no? Si tratta di un'afa al limite della sopportazione, non soltanto per noi umani ma anche per gli animali. Io, come dicevo prima, penso di essere svenuto ieri, oramai non ne posso più. C'ho un fisico da ultra sessantenne, sai, reggo fin là. Una vera e propria emergenza che ha spinto questo orso ad introdursi nel giardino in un'abitazione privata, non per mangiare, ma per trovare un po' di refrigerio nella piscina di una famiglia americana, no? L'orso passava e ha detto: "Oh, guarda la piscina, mo me butto dentro." Il bizzarro caso è avvenuto a Sierra Madre, nella contea di Los Angeles, in California. Il padrone di casa, tale David, benestante, insomma, ha immortalato il bagnetto e l'orso bruno per poi condividere il video sui social. Figurati se perde l'occasione di postare questa roba: "In casa mia c'è l'orso che sta facendo il bagno." L'animale è stato ripreso mentre nuotava tranquillamente, cercando solo sollievo dalle alte temperature, no? Che nella zona hanno superato i 40 gradi. Ma pensate, povero! Vabbè, per fortuna non è stato necessario l'intervento delle autorità locali, terminato il suo bagnetto e dopo essersi rinfrescato, insomma, l'orso è uscito dalla piscina e ha lasciato la proprietà senza fare danni, senza spaventare nessuno, no? È arrivato, ha visto la piscina, si è buttato dentro, ha fatto quello che doveva fare, insomma. Cosa vuoi? Refrigerio anche per l'orso, e va bene, succede anche questo in giro per il mondo. E adesso noi andiamo avanti con la musica.

Sini su Radio Sorriso. Oh, solo adesso lo vengo a sapere perché. Ah, mamma mia. Nessuno che mi ha detto la settimana scorsa hanno centrato il 5 più 1 al Super Enalotto, eh? Nessuno riesce a centrare il monte premi mostruoso del Super Enalotto, ormai sopra i 207 milioni di euro. 207 milioni di euro. L'ultimo jackpot risale infatti all'anno scorso, no? Quando un fortunato giocatore ha centrato il 6, no? Da 35 milioni e passa. Era maggio, il 22 di maggio dell'anno scorso, 2025, a Desenzano del Garda. Vi ricordate, no? Siamo in provincia di Brescia. Ma c'è chi si consola. L'altro giorno, la settimana scorsa, sabato 8 di agosto per essere precisi, un fortunato giocatore ha centrato il 5 più 1 portandosi a casa 650.000 euro e un po' di monetine. La vincita è stata centrata presso il punto vendita Tabacchi Monaco a Melfi. Dove siamo? Melfi e provincia di Potenza, no? Da segnalare anche 7,5 da 30.000 euro e qualche monetina, qualche spiccio. Vabbè. Ricordiamo che sulle vincite al Super Enalotto si applica la cosiddetta, c'è anche la tassa sulla fortuna, che è pari al 20% sulla quota che supera i 500 euro. Vale a dire, se vieni più i 500 tac, ti applicano il 20% di tassa. La trattenuta viene effettuata direttamente alla fonte d'assisa, quindi il vincitore incassa l'importo già netto delle imposte e la somma non deve essere inserita nella dichiarazione dei redditi. Però vuol dire che in questo caso la fortunata giocatrice o il fortunato giocatore avranno una trattenuta fiscale di quasi 130.000 euro, incassando però 520.000 netti di vincita. Insomma, non male, però insomma, trovo che anche la tassa sulla fortuna.

Rocky Graziano che ti sta chiamando. Vuole attenzione perché ha chiamato Radio Sorriso per celebrare, per festeggiare questi 54 anni di matrimonio, eh. Possiamo avere un motivo a vostra scelta per festeggiare, ma questo è il minimo. Graziano da Codroipo, eh. Forse per me, guarda, ti organizzerei un banchetto, adesso taglierei cosa, la porchetta, la farei un come una mini festicciola, insomma. Fin dei conti siamo poche migliaia di amici assieme qui a Radio Sorriso, con tutti gli ascoltatori di Radio Sorriso ti organizzerei qualche cosa, avendone la possibilità, fossi qui vicino, guarda, ti organizzerei, sì, una magnata di panini e bicchierini di Rabosello fresco, Graziano e Adriana, oggi 54 anni, cosa possiamo dire? Che trattasi di amore, di amore vero, come canta Irene dell'orchestra di Castellina Pasi, ed è con questo pezzo che dedichiamo a questa meravigliosa coppia che io vi saluto e vi do appuntamento a domani mattina, naturalmente ora 6 qui su Radio Sorriso.

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata!
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Tutto a posto a Ferragosto?
3: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
4: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto dalle 21:30, ingresso libero.
3: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Sorriso!
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
6: Sono le 8:03.
7: L'ora esatta è stata offerta da...
8: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
9: Ali migliora la vita.
10: A Radio Sorriso le ultime notizie.
11: Buongiorno da Umberto Cascone. Dopo 5 ore di interrogatorio, Walter Lavitola ha ammesso al GIP di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. L'obiettivo, sostiene, era di far rafforzare la scorta all'amico, ma fa rumore il no comment del legale del ristoratore sul coinvolgimento del giornalista. Resterà chiuso fino alle 2 di domani notte l'aeroporto di Catania. Non accenna dunque a rientrare l'emergenza traffico aereo sulla Sicilia. Oltre 700 i voli cancellati o dirottati su altri scali, con più di 100.000 turisti in balia dell'Etna. Danni economici sopra i 25 milioni di euro. Sport agli europei di nuoto. Sara Curtis, record del mondo nei 50 dorso durante la semifinale. Oggi la sfida medaglia. La 19enne ha poi trascinato la staffetta 4% stile libero femminile fino all'argento. Ceccon di bronzo nei 200 dorso, Pilato nei 100 rana. A Birmingham, Sara Fantini d'argento nel martello. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
13: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
14: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
16: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sorriso!
0: È il momento di A Pieno Ritmo!

giornata. Poi ciao Radio Sorriso, sono Jacopo di Piove di Sacco. Volevo dedicare una canzone a mia zia Olinda perché ieri era il suo compleanno. Purtroppo ci richiede un artista che è già passata. Dice vabbè, non importa, per favore potreste farle solo gli auguri. Certo, noi ci siamo, quindi tanti tanti auguri zia Olinda anche da parte nostra di Radio Sorriso, oltre che da Jacopo che ha avuto questo pensiero per te. Andiamo con Genio e Ancora ci do.

0: mio sorriso, Diego Zamboni con Due Vite. Salutiamo Pietro, che ci richiede il prossimo brano, Il Mulino del Po, con un 40 e passa. Sentiamo questo messaggino. Sentiamo.
1: Volevo sono Francesco della Val di Fiemme.
0: Ciao Francesco.
1: Volevo solo sapere per il Gran Galà dell'Orchestra i biglietti quando si possono acquistare? Grazie mille, saluti.
0: Grazie Francesco della domanda. Io direi di passare la palla al nostro Claudio Prospero, quindi se tu lo chiami nel pomeriggio, sapete che lui è sempre in diretta dalle 14 alle 16:30, se tu lo chiami nel pomeriggio sicuramente lui ti può aiutare e dire il tutto. Sentiamo anche questo mezzo messaggino.
2: Sicuramente il testo gelato alla frutta, qualsiasi tipo, ma
0: allora lei ha detto il gelato alla frutta, ho capito che voleva rispondere all'argomento del giorno. Fate attenzione quando ci mandate i messaggi, che ci chiamate in segreteria telefonica, di avere il telefono messo bene, perché in questo caso non si è capito né chi era né come si chiamava. Ho capito solo che rispondeva al messaggio dicendo che sicuramente i gelati alla frutta le fanno tornare indietro un po' con quello che è l'argomento del giorno, perché vi abbiamo chiesto qual è il sapore dell'estate che vi ricorda più indietro nel tempo, quei sapori che sentivate una volta. Sentiamo invece questo messaggio dell'amica Monica. Ciao Monica.
3: Buongiorno a tutti, sono Monica dalla provincia di Padova. Il sapore dell'estate, beh, il sapore dell'estate per me era solo uno: la macchina stracarica e la partenza per Enego, la montagna, paesino, però ci si sta da Dio. Un sapore che per me è veramente estate. Quando caricavi la macchina per andare là, per me significava dire ok, è estate. Vabbè, buona giornata a tutti, mi piacerebbe tanto sentire le mani addosso. Un abbraccio a tutti.
0: Grazie, ciao Monica. Purtroppo non riesco ad inserirtela perché Rossella è appena passata, però dai, se vuoi richiederci qualcos'altro molto molto volentieri ti accontento. Andiamo con Il Mulino del Po, nel frattempo è 40 e passa la voce di Alida e Cristina.

Romagna vestita di rosa, canzone che parteciperà a San Liscio 2026, la voce è quella di Andrea Barbarena, l'orchestra di Castrina Pasi. Allora, per quanto riguarda l'argomento del giorno, saluto Luigi che dice una buona fetta di anguria, perché sulla nostra pagina Facebook di Radio Sorriso vi stiamo chiedendo proprio questo, ed un po' anche l'argomento in radio oggi. Agosto ci ricorda una cosa semplice: ogni stagione ha i suoi colori, i suoi profumi, i suoi sapori. Oggi vi stiamo chiedendo qual è il sapore dell'estate che vi riporta più indietro nel tempo. Il nostro amico Luigi ha risposto l'anguria. Salutiamo Loris di Mestrino, un abbraccio forte a lui. Saluto anche Elisa di Ionca che dice: per favore mi fate ascoltare la canzone Angelo Biondo di Mauro Levrini, la dedico al mio nipotino Aleandro e ogni tanto fa il birichino, ci scrive. Grazie mille, mandi una buona giornata. Non è domenica, però una buona giornata anche a te, cara Elisa, un buon giovedì soprattutto, e ti accontento con Mauro Levrini e Angelo Biondo.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
2: È buonissima.
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
4: Sorriso.
0: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Tutto a posto a Ferragosto?
7: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
5: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla Sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.
8: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.i-ones.com.
9: Se cerchi dolcezza
10: o se preferisci un gusto più deciso,
9: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
10: Sono entrambi buonissimi.
9: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.

sorriso alla radio più giovane che mai in compagnia di Iris ancora per una mezz'oretta. A salutare anche l'amica Elvira di Vigo d'Alzere che dice ciao Iris, buona giornata a te e a tutti i sorrisini. Grazie mille, una buona giornata anche a te carissima. Io volevo ricordarvi un appuntamento che ci riguarda per questa sera, ci sarà recupero con l'orchestra di Graziano Gianni, il nostro in realtà recupero, perché purtroppo sabato scorso abbiamo avuto dei piccoli problemi di connessione per quanto riguarda la diretta. Speriamo che questa sera invece saremo con voi a regalarvi la serata di Graziano Gianni. Per chi avrà piacere potremo incontrarci tutti quanti a Parma, esattamente a Felino, per passare una serata assieme anche a Radio Sorriso. Venite a salutarci, insomma, se ci siete venite a salutarci. Andiamo con Graziano Gianni, che ricordo sarà in diretta questa sera su Radio Sorriso a partire dalle 21:30 con Melodica Follia.

abbiamo ascoltato anche Danza della Luna, Alessandro Mangani. Salutiamo Miguel di Padova che invece ora ci richiede la prossima canzone. Arriva Franco Bastelli con Bugiardo Amore.

Marco il Clan con Bugiarda, la voce di Chiara dalla sua orchestra, e io sono giunta al termine di questa oretta e mezza passata assieme. Vi rinnovo l'appuntamento per sabato mattina. Domani mattina non sarò in diretta, ci sarà il buon Giovanino a sostituirmi. Vi lascio anche con Massimo Della Bianca, l'ultima canzone, la voce di Franca con Racconterò di noi. Ricordo che questa sera saremo a Fedino Parma per la diretta con Graziano Cianni a partire dalle 21:30 su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E fate i bravi, dite a tutti che ascoltate Radio Sorriso. Baci baci.

0: Avete ascoltato Farfalle su due ruote.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
0: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
0: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
4: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Sorriso, ovvio.
6: Sono le 12:00.
7: L'ora esatta è stata offerta da
8: Dalia Liber fino al 19 agosto. Tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come latte Erborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Crackables Magnum Alcida. Ali migliora la vita.
9: A Radio Sorriso le ultime notizie.
10: Una buona giornata da Mattia Venini. Voli ancora nel caos in Sicilia per l'eruzione dell'Etna. L'aeroporto di Catania rimarrà chiuso almeno fino alle 2 di notte. 700 gli aerei cancellati negli ultimi giorni, oltre 400 collegamenti riprogrammati. Danni per circa 20 milioni di euro al turismo della regione. Ore contate per il gran caldo. In arrivo una grossa perturbazione atlantica, pronta a far calare le temperature su tutta la penisola. Forti temporali hanno già colpito Toscana e Lazio, con danni alle colture a Celleno e alberi caduti ai castelli romani. Oggi ancora 18 città da bollino rosso. Agli europei di nuoto di Parigi, Sara Curtis oggi alla caccia dell'oro nei 50 d'orso, dopo il record del mondo registrato in semifinale e l'argento conquistato nella staffetta 4% stile libero. Bronzo invece per Thomas Ceccon nei 200 d'orso e Benedetta Pilato nei 100 rana. Ai campionati di atletica di Birmingham, Sara Fantini d'argento nel martello. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
12: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari.
4: Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Sorriso!
14: È il momento di ridiamoci su.

Eccoci qua nuovamente in diretta alle 12.07 in questo preciso istante. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, come state? Bene? Dai che è venerdì, venerdì 13 agosto. State contando i giorni, le ore, i secondi, i minuti per andare in vacanza o siete già in vacanza? Beati voi. Beh, ieri sera sono stato a Jesolo a mangiare una bella frittura di pesce e devo dire che di gente ce n'era parecchia per la via principale, via Baffile, quindi un caldo bestia, anche là 31 gradi, una roba un'afa proprio gigantesca. Comunque vabbè, salutiamo tutti i vacanzieri che si trovano al mare, salutiamo tutti quelli che si trovano in campagna, in vacanza o in montagna, quindi salutiamo in generale tutte le persone che sono in vacanza, quelle che stanno preparando la valigia per andare in vacanza la settimana prossima e noi siamo qua a lavorare per voi, insomma servono anche queste persone. Ricordiamo i numeri della musica, dai, 345 48 45 663, WhatsApp, SMS e Telegram, oppure 0423 73 66 80. Ora, Tiziana sta arrivando, l'argomento non lo so, quindi andiamo con una bella canzone di Dynamos Band, Il mondo degli uomini bambini, eccola qua, in attesa che arrivi anche la mia collega.

0: olè olè, eccola.
1: Ed era Matteo Tarantino con Canto l'amore. Buongiorno. Anzi, buongiorno. Io di buongiorno, perché io avevo già salutato anche stamattina, caro.
0: Lo so, alle 8:30.
1: Purtroppo ho avuto un imprevisto, mi hanno chiamato e quindi mi sono assentata.
0: L'ho detto che hai avuto un imprevisto.
1: Allora, oggi abbiamo tanta carne sul fuoco perché abbiamo due argomenti, devi sapere, che abbiamo lanciato.

0: poco, meglio in frigorifero. Con tutto sto caldo.
1: No, nel senso che si può. Si può, signore, come dire.
0: Optare per l'argomento del giorno
1: e parlare di qualsiasi cosa, basta che i nostri ascoltatori si facciano sentire come sempre. A che numero?
0: 345 48 45 663.
1: Qual è il sapore dell'estate che vi riporta più indietro nel tempo? Devi sapere che questo argomento c'è anche sul nostro Facebook, dove i nostri ascoltatori stamattina hanno risposto anche lì.
0: Ah sì?
1: In
0: si
1: tal
0: sono
1: caso
0: sbizzarriti?
1: Esatto, mandateci un bel messaggio. Le gare con le angurie, tu te le ricordi, le facevi da
0: piccolo? Sì, che le si mangiavano con le mani dietro.
1: Bravo.
0: La mano,
1: oh,
0: ti sporcavi tutto il vitico, meraviglioso.
1: Oppure quello delle pesche dolci,
0: pesche
1: succose, che
0: qual
1: ti
0: è il gioco?
1: Che ti si schiaccia, cioè, si, come dire, diventano pappa molla nelle mani. Ecco, quelli sono i profumi dell'estate, no? Dei frutti che si trovano d'estate. E il sapore che fa tornare indietro nel tempo, qual è? Oppure abbiamo così con Giovannino abbiamo detto: se siete mancini,
0: io,
1: ecco, ma siete solo mancini, cioè nel senso che usate fare, non so, tipo scrivere, mangiare sempre solo con la sinistra, oppure siete entrambi, usate sia,
0: no, ambidestro? No, sono mancino per scrivere. Te come lo tieni il coltello, dalla sinistra o per la destra?
1: Destra sempre.
0: Anch'io, vedi, utilizzo la forchetta con la mano sinistra come la usi tu e
1: sì,
0: come la usano
1: ma
0: tutti.
1: Ma io per tenere ferma tipo una bistecca uso la sinistra e poi con la destra la taglio.
0: Stessa roba io. Quindi, hai capito? Cioè, quello che voglio dirti io, che la maggior parte delle persone che non sono sinistre, o comunque chiamala come vuoi, dovrei tenere in teoria il coltello a sinistra e la forchetta a destra.
1: Ok.
0: Perché se fosse vero, no? E invece tengo il coltello sulla destra e la forchetta sulla sinistra.
1: Ecco, quindi non sei un vero mancino. Ma chiediamo ai nostri ascoltatori cosa ne pensano.
0: Poi, se dovessi tirare un pugno, ipotesi, a qualcuno, utilizzerei il braccio destro e non il sinistro. Mi sembra di avere più forza nel braccio destro.
1: Ma guarda,
0: mentre se dovessi giocare a calcio per forza la gamba sinistra, la gamba destra c'ho la gamba proprio sbilenca, il pallone va, non ho controllo, però sulla gamba sinistra, se dovessi giocare a calcio, devo utilizzare la gamba
1: sinistra. Va bene, dai, ascoltiamo un po' di musica mentre aspettiamo anche i vostri messaggi. Adesso c'è Super con Giampiero Vincenzi.

0: Mauro Ferrara,
1: il cuore canta, il cuore piange. C'è da dire che noi diciamo sempre i titoli in linea di massima, anche quando rientro del brano, perché molto spesso ci chiedete il titolo. Allora, se volete sapere un titolo, una canzone che vi è sfuggito,
0: perché magari eravate in macchina e un po' distratti, eccetera,
1: oppure che volete richiederla ma non vi ricordate il titolo, potete chiamarci anche per questo motivo.
0: Esatto.
1: C'è Maurizio di San Donà che c'ha da dirci.
0: Cosa ci deve dire? Cosa ci deve dire? Ciao ragazzi, sono Maurizio da San Donà per dirvi che una bella cosa che mi ricorda l'estate passata erano i banchi che vendevano anguri a fette. Era una miniera per fare un giro, era una maniera per fare un giro in paese, e ora non c'è quasi nessuno che va fuori la sera. Ci sono gli stranieri che fanno gruppo tra loro, forse la TV o il caldo, oppure si sta a casa a navigare in internet, non lo so, ma mi spiace questo cambiamento.
1: È vero, una volta c'erano le bancarelle.
0: Sì, anche a Castelfranco o comunque
1: in piazza,
0: o poi si erano spostati al mercato coperto là vicino ai carabinieri. Però sai che ne ho visto una a Montebelluna un po' prima del del negozio che vende articoli per macchine sportive, che è rosso. È presente quale?
1: Sì.
0: Per andare di là, adesso non mi ricordo, per andare sul Montello.
1: E aveva anche posto da sedersi fuori.
0: Sì, anche posto. Sì.
1: Va bene, va bene. Grazie, grazie Maurizio. Noi intanto si va ancora in musica con Annalisa Dall'Oia.
0: Sì.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Sorriso!
3: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
4: Tutto a posto a Ferragosto?
5: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
6: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.
7: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
8: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
6: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 7366 55, 0423 7366 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Sorriso.
9: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Una come te, dedicato a te,
2: grazie,
1: questo brano.
2: Grazie a Marco e Clan che ha sempre questi bei pensieri.
1: Che salutiamo Marco.
2: Ciao Marco e tutto il clan. Evelyn, sì. Di Tolmezzo, che cosa vorrebbe ascoltare?
1: Albero di 30 piani di Celentano. Beh, Celentano non lo so, ma... Cosa vuoi intendere? Perché no. Fai sti gestacci qua? Guarda che c'è il direttore che ci sta guardando, eh?
2: No, ma noi abbiamo l'albero di 30 piani, però
1: non ce l'abbiamo di 30 piani, avremo altri alberi.
2: Non c'è?
1: Abbiamo l'albero dei sogni, è la stessa cosa più o meno, no?
2: Sempre. Vabbè, andiamo avanti con l'argomento di oggi.
1: L'argomento di oggi è, allora, parliamo di persone mancine, se utilizzano tutta la sinistra per giocare, ballare, scrivere, alzare la mano.
2: Sì.
1: Prova, alza la mano.
2: La destra.
1: Ah, vedi, la destra.
2: Io non sono mancina, l'ho detto.
1: Io invece alzo la sinistra con fatica. Vabbè, allora ricordiamo l'appuntamento di questa sera con Graziano Cianni. Ok?
2: Esatto.
1: Perché questa sera in diretta dalle 21:30 da Felino, provincia di Parma. Sai che c'è anche... Tu sapevi che c'era il museo del salame lì vicino? E io mi sono informato, c'è il museo del salame proprio a Felino.
2: C'è un famoso salame felino, se non sbaglio. Beh, comunque, sicuramente dopo la serata chi potrà andrà a mangiarsi una bella fetta di salame. Noi intanto vi invitiamo davvero a seguire questa sera la diretta che sarà condotta dal nostro direttore. Il nostro direttore Alex,
1: Alex.
2: Ecco, questa anche Iris,
1: sì.
2: Alle 21:30 collegatevi qui su Radio Sorriso.
1: Bene.
2: Allora, come avevamo detto, oggi abbiamo molta carne al forno, abbiamo detto che si parla di
1: al forno, al fuoco.
2: Deciditi, di sapori.
1: Prima è iniziato al fuoco, adesso
2: ho
1: al
2: detto
1: forno.
2: Il fuoco, al
1: cioè,
2: forno.
1: Ma deciditi come la vuoi fare,
2: no,
1: sta carne.
2: No, ho detto al fuoco.
1: Cioè,
2: la carne si va al fuoco.
1: Tu l'hai detto al forno,
2: dicevo,
1: no, si va anche al forno.
2: Qual è il sapore che vi fa tornare indietro nel tempo?
1: Oh.
2: E poi vi chiediamo se siete mancini, se usate destra e sinistra, se usate meglio la destra e non la sinistra, ovvio, perché oggi è la giornata internazionale dei mancini.
1: Quindi dovrei festeggiare? Sai
2: tu
1: che i mancini sono le persone più intelligenti in assoluto, intanto, tanto per, no?
2: Beh, allora, sai che il cervello è diviso in due? Allora,
1: la massima di Tiziana, attenzione.
2: La parte destra guida la parte sinistra e la parte sinistra guida la parte destra.
1: Questo è vero, qualcosa di vero c'è.
2: Però se tu hai più sviluppato la parte destra,
1: sì,
2: utilizzi la parte di più sinistra.
1: Veniamo, cioè, al dunque.
2: Se invece sei più intelligente nella parte sinistra, utilizzi la destra.
1: Sì, ma vai al dunque.
2: Quindi...
1: Te il dono della sintesi, non te l'ha messa tua mamma quando
2: ti ha
1: fatto nascere.
2: No, prima ho spiegato, quindi
1: che
2: se
1: cosa
2: tu
1: hai spiegato?
2: Sinistro,
1: hai fatto solo confusione.
2: No, se tu sei sinistro, vuol dire che sei poco intelligente nella parte destra.
1: E quindi?
2: E quindi è così. Andiamo con la richiesta della nostra ascoltatrice, un albero di 30 piani, non direttamente dal sex symbol, ma dal Mirko il molleggiato, che è la coppia.
1: Ce l'abbiamo fatta, hai visto che c'era?

0: Marco Tagliavini, questa era Ciel Sereno. Sono già le 12.48, caro collega.
1: Ma pensa a te.
0: Grazie Evelyn, sei un tesoro. Evelyn di Tolmezzo ha sentito il suo brano richiesto, Un albero di 30 piani, e scrive: ragazzi, siete la mia compagnia giornaliera, la musica fa bene all'anima.
1: E ditelo.
0: Allora, a tal proposito, non mancate dopo domani, il giorno di Ferragosto, vi aspettiamo numerosi a Cusignana di Giavra del Montello, in provincia di Treviso, perché sabato 15 agosto dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre e con gli speaker di Radio Sorriso. Alex, il nostro direttore, Iris, la nostra grande donna, Giovannino, il nostro collega più giovane, ecco perché Giovannino, perché è più
1: Giovannino,
0: piccolo.
1: Giovannino, sì, perché c'è Giovanni che è quello più anziano invece. No, è vero. No, sei tu quella più anziana che ridi tanto.
0: No, non sono io più anziana, ma è Giovanni Zani.
1: Non sei coetanea di
0: No. Allora, dicevamo...
1: Dicevamo che sempre a Cusignana di Giavra del Montello, sabato 15 agosto, ci saranno anche moltissimi gadget di Radio Sorriso, t-shirt, braccialetti, appendi, come si chiamano questi? Appendi, quelli che, appendi tesserine.
0: Ah, le porta, vabbè, porta tessere,
1: porta qualcosa, una sorta di guinzaglio.
0: Ecco.
1: È una cosa importante che ci tengo, soprattutto per gli appassionati ballerini, quelli che sanno ballare, non come me e te, i veri ballerini possono ballare su una pista d'acciaio.
0: Sì.
1: È vero? E poi c'è un ricchissimo stand gastronomico, difatti io non vedo l'ora di sedermi a mangiare. C'è un bellissimo Luna Park e anche la pesca di beneficenza. Una cosa importante, anche un euro fa sempre comodo. Non so chi poi verrà stanziato, se all'asilo, insomma, non lo so, però anche un euro potete riuscire a portare a casa qualche cosa.
0: L'ingresso
1: è gratuito, ma una cosa ancora più importante, che potete alzare la testa a fine serata e guardare i fuochi d'artificio, perché ci saranno i fuochi d'artificio con un bellissimo spettacolo pirotecnico.
0: Esatto.
1: Tutto questo dove?
0: A Cusignana, in provincia di Treviso, a Giavera del Montello.
1: Oh.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
2: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
1: Minchiomariano.it.
3: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 7366 55, 0423 7366 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
8: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.

0: modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, più giovane
1: che mai. Sono le 13:01.
2: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
3: Buongiorno, ecco i fatti principali di oggi. La Protezione Civile Metropolitana di Venezia nella seconda metà del 2027 abbandonerà l'attuale sede di Marcon e si trasferirà in una nuova struttura che sorgerà in un'area parzialmente dismessa in via Vallenari. Il sindaco Simone Venturini ha firmato il decreto che approva il progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo polo logistico, per il quale è previsto un investimento superiore ai 3 milioni.
4: Lutto nel mondo della medicina e della scienza. Se n'è andato a soli 54 anni lo psicoterapeuta dei bambini Danilo Lucchetta. Era nato a Pieve di Soligo e originario di Sarnaglia della Battaglia nel Trevigiano.
3: Più di 900.000 euro per finanziare una serie di interventi sul territorio di Quinto di Treviso. E quanto prevede la variazione al bilancio di previsione 2026-28 approvata dal Consiglio Comunale nelle scorse settimane. Tra gli interventi più consistenti c'è quello dedicato alla sicurezza con l'installazione di 13 telecamere collocate in altrettanti accessi al territorio comunale.
4: Linus Bach, Beatles, l'arte matematica, istruzioni per l'uso è il titolo della mostra alla Basilica Palladiana di Vicenza, in programma dal 21 agosto al 27 settembre, ingresso libero.
3: È tutto per questa edizione, rimanete con noi.
0: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.

Più di così con Sonia De Castelli. Allora siamo ritornati in diretta qui su Radio Sorriso per fare anche gli auguri a una nostra cara ascoltatrice che oggi è il suo compleanno, si chiama Gianna di Vicenza. Tanti tanti auguri con la canzone A te richiesta, concerto d'Aranchezza, o meglio Lacrime di Pietro Galassi. Auguri Gianna da tutti noi di Radio Sorriso.

per dare inizio al nostro pomeriggio insieme, al nostro viaggio musicale odierno di oltre Liscio a Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre, dei grandi eventi della musica da ballo più giovane che mai. Buon pomeriggio sorrisini a tutti voi da Claudio Prospero. Arriva il Fox Bidi Bodi.

con Mary Rinaldi e Gerusalemme. Bene, bene, bene, cari ragazzi. Anzi, direi molto di più. Orbene, orbene, orbene. E se fa caldo, fa caldo, ragazzi. Se fa caldo, fa caldo. E ne sa qualcosa anche questo orso. Vi porto negli Stati Uniti per questo tuffo veramente rinfrescante. Nelle ultime settimane, ma diciamo che l'estate ce la ricorderemo per un bel po', questa del 2026. Le temperature hanno raggiunto picchi superiori ai 40 gradi in molte zone del mondo. Si tratta di un'afa al limite della sopportazione, non soltanto per noi umani, ma anche per gli animali. Una vera e propria emergenza che ha spinto un orso a introdursi nel giardino di un'abitazione privata, non per mangiare, ma per trovare un po' di refrigerio nella piscina di una famiglia statunitense. Questo bizzarro caso è avvenuto a Sierra Madre, nella contea di Los Angeles, in California. Il padrone di casa ha immortalato il bagnetto dell'orso bruno per poi condividere il video sui social. L'animale è stato ripreso mentre nuotava tranquillamente, cercando sollievo dalle alte temperature che nella zona hanno raggiunto i 35 gradi. Per fortuna non è stato necessario l'intervento delle autorità locali. Terminato il suo bagno e dopo essersi rinfrescato, l'orso è uscito dalla piscina ed ha lasciato la proprietà senza causare danni. E bravo l'orso, ragazzi, fa caldo per noi, fa caldo anche per loro. Allora, a proposito di orsi, con Roberto Tagliani questo Occidentalis Karma, e cogliamo anche l'occasione per salutare Francesco Gabbani. Ieri sera, durante un concerto nel messinese, poco dopo l'inizio del concerto, ha dovuto interromperlo per un malore fisico, probabilmente anche dovuto al forte caldo e a questo periodo che per molti artisti durante l'estate è veramente tosto. Bene, allora un augurio di una prontissima ripresa anche per Francesco Gabbani. Occidentalis Karma, Roberto Tagliani, e dopo il viaggio proseguirà come sempre con le tappe nelle vostre zone di ascolto con le selezioni musicali.

0: È tutta da ballare. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Sorriso!
3: Cari amiche
4: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
3: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
4: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Sorriso.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.

Buona continuazione nel viaggio musicale odierno di Oltre Licio, cari sorrisini, con per le vostre selezioni musicali le coordinate per raggiungermi come sempre lo 0423 73 66 80 e 81, SMS WhatsApp alla 345 48 45 663. E la facciamo subito tappa a Serra Mazzoni, sulle colline modenesi, andando a salutare Massimo. Buon pomeriggio a te Massimo, buona compagnia. Mi richiedi un valzer con la vaporiera, e allora eccolo in arrivo, il valzer Il Gufo. Poi dalle montagne modenesi andiamo in quelle di Bologna, Castiglion di Pepoli, salutando Enzo. Mi richiedi Batticuore con Roberto Polisano, subito dopo, a seguire.

in quella di Conegliano, facciamo tappa in quel di Conegliano andando a salutare Francesco con protagonista Michele Rodella, vestita era un angelo.

Jackie Zumba con Edita Kaminska, Portami via con te. Ad accompagnarci alla punto ora, cari ragazzi, cari sorrisini, c'è Sabrina Borghetti, ti amo.

0: sorriso è tutta da ballare. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
3: Tutto a posto a Ferragosto?
4: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
5: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla Sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!
7: Sorriso!
8: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
9: Sono le 15 e un minuto.
10: Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
11: Il consorzio di tutela del prosciutto veneto DOP tutela l'origine e la qualità del prodotto prosciutto sin dal 1971. Ce ne parla il presidente Diego Guerriero. Buongiorno, benvenuto.
12: Buongiorno. Il prosciutto veneto ha sempre accompagnato un po' la tradizione del territorio, quindi fin dai tempi antichi il maiale ha sempre fatto parte delle corti contadine e diciamo le famiglie utilizzavano le carni di questi animali per nutrirsi e per portare sostentamento anche nei mesi a venire, insomma, quindi si è nata l'esigenza di conservare questi prodotti carni e con l'utilizzo del sale e magari anche con dei metodi di affumicatura si è riusciti a portare avanti nel tempo. Ecco, il prosciutto era considerata la parte più nobile del maiale e soprattutto nelle zone di montagnana si sono specializzate delle aziende, hanno iniziato a produrre questi prosciutti in modo artigianale e poi sempre più in modo industriale.
11: Potete ascoltare il podcast con l'intervista completa al consorzio di tutela del prosciutto veneto DOP sul sito di classe1.it.
10: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
13: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
15: Perché se non Deghi, non ci credi.
16: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Sorriso!
10: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Con Stefania e Valentina, l'orchestra Sorriso.

Prix Supermercati. Prix ricorda alla sua affezionata clientela che dopodomani, sabato 15 agosto, tutti i supermercati saranno aperti fino alle 13. Prix, fatti furbo, vieni Quix.

0: Signore, signori, amici di Radio Sorriso, Argenteria La Pagoda, attezze sul Brenta, via Campagnari 13. Abbiamo uno della Pagoda, abbiamo il numero uno, il primo della Pagoda abbiamo.
1: Primo,
0: senti che,
1: uno.
0: Che battuta,
1: esattamente, ci sta, ci sta.
0: Allora, della tua argenteria oramai sappiamo praticamente tutto, però io vorrei parlare adesso del reparto Ridovita, l'oggetto prezioso della mia nonna, no? Capita di tirare dei cassetti magari di una casa avuta in eredità, o si tirano fuori queste cornici, questi

0: Vediamo di cosa si tratta, se è una cornice, se è in bilaminato, se è in argento, se è un candeliere, cioè vediamo prima se parliamo di argento o di metallo argentato. Dopodiché io consiglio vivamente dal mio cuore di non fonderlo l'argento, ma di rimetterlo a posto. Costa veramente poco e dura in eterno. Poi se il problema è pulirlo perché diventa giallo, perché sappiate che d'estate diventa giallo molto molto meno che d'inverno, se è dentro una vetrina si protegge di più. Dunque ci sono delle piccole cose che io potrei semplicemente spiegarvi in modo che la vostra argenteria rimanga bella senza avere questa grossa manutenzione che poi tutti dicono ma sì, cioè, sta lì dietro e tante altre cose. Non buttatelo, non mettiamolo a posto, si fa presto, non costa tantissimo, chiedete un preventivo.
1: Sì, perché magari tanti dicono cosa vuoi che me ne faccia adesso, è roba vecchia, non riesco, guarda come se è scurita, come se è ingiallita
0: e ritorna nuovo, ritorna nuovo.
1: Quindi per ridare vita e lustro naturalmente agli oggetti in argento, sappiate che l'argenteria La Pagoda fa proprio al caso vostro.
0: 0424 560243
1: Tezze sul Brenta, via Campagnari numero 13.
0: 0424 560243

cari ragazzi, protagonista Roberto Scaglioni, il tango, anzi il tangaccio. Poi la tappa successiva ci porterà in quella di Maniago, andando a salutare Lina con Per un capriccio. Linda.

mi ricordo sempre, cari ragazzi, Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre e dei grandi eventi legati alla musica da ballo e le grandi orchestre in diretta a Radio Sorriso questa sera dalle 21:30 in diretta con l'orchestra di Graziano Cianni da Felino in provincia di Parma. I grandi eventi, le grandi orchestre con Radio Sorriso. Stasera in diretta da Felino Parma con l'orchestra di Graziano Cianni. Oltre!

0: Immergetevi in un mare di musica con Sorriso. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
2: È buonissima.
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Sorriso.
6: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
7: Oh oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. 2 notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte, dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce? Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
10: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Lara Agostini, protagonista con Immagina.

canterò. Il nostro viaggio musicale prosegue, cari sorrisini, e fa tappa in quella di Cittadella, andando a salutare Lidia con il valzer Non c'è pace tra gli olivi, il sax di Fiorenzo Tassinari. Poi la tappa successiva ci porterà in quella di Bassano, andando a salutare Gianna con Veronica Cuneo, Profumo di Viole.

0: State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Ecco, finito. E ora?
2: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
0: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
4: Tutto a posto a Ferragosto?
0: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
5: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.
6: Scopri One Sweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Ones, smart, green, always on. E-Ones è un brand del gruppo Eureka SPA.

0: nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
4: A lì migliora la vita.
5: Radio Sorriso Traffico.
6: Bentrovati, in questo aggiornamento della viabilità non ci sono informazioni di rilievo. Il traffico sulla rete stradale e autostradale appare normale. È tutto.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Con il fuorituto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
10: Sorriso.
11: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: Protagonista Marianna Lanteri con Bugia.

Il Mambo con l'orchestra di Stefano Capitani, sei la mia musica. Una grande serata di musica con il Ferragosto di Radio Sorriso, il sorriso in piazza Cusignana di Giavera del Montello. Dopodomani, sabato 15 agosto dalle 21, una lunga serata con la musica delle grandi orchestre insieme con i nostri Alex, Iris e Giovannino. Gadget per tutti, ballo su pista in acciaio, divertimento, l'animazione, un ricco stand gastronomico, il Luna Park e la pesca di beneficenza e il gran finale con lo spettacolo pirotecnico, il tutto con ingresso libero. Il sorriso in piazza la sera di Ferragosto a Cusignana di Giavera del Montello, e tutti insieme con Alex e mani al cielo.

cielo. Oggi 13 agosto festeggiamo il compleanno di quel genio di genio, Genio Zanni. Tanti tanti auguri, caro Eugenio, buon compleanno, buona vita, buona musica sempre.

0: te tanti auguri. Che si fa, signora Antonella, da Trieste in giù? Che la stava cantando tutta, la stava cantando tutta.
1: Buongiorno, sorrisini, buongiorno, signor Claudio Prospero.
0: Buongiorno, buon pomeriggio a lei. Che si fa da Trieste?
1: Ci si diverte.
0: Assolutamente sì.
1: Si sorride?
0: Certo che sì.
1: E si brinda la vita.
0: Oh, parole sagge, signora. Lei è una donna proprio di mondo, signora.
1: Bello questo verde menta.
0: Bene, signora Antonella, bene. La signora Antonella che vi accompagnerà sino alle 18 con tutti i colori della musica. Buon lavoro, Anto.
1: Grazie,
0: bene. Ci salutiamo con Andrea, Valentina e Andrea Fiorentini, bacco per bacco. Ci sentiamo domani, cari ragazzi, nella vigilia di Ferragosto, e andremo poi anche tra le stelle per vedere quali saranno, per scoprire quali saranno gli astri, i segni meno e più fortunelli. Buon proseguimento di ascolto, ragazzi, buona vita sempre.

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio? Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: SMS Radio Sorriso 345 48 45 663.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
4: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
5: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona. Solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
7: Sorriso.
0: È il momento di I colori della musica.

E la patente apre la nostra ora e mezza insieme. Buon pomeriggio, sorrisini. Antonella con voi fino alle 18 in questo giovedì 13 di agosto. Ringraziamo il buon signor Prospero che ci ha accompagnato nella prima parte del pomeriggio e voliamo nei colori della musica fino alle 18 insieme. Andiamo subito a ricordarvi le coordinate per entrare in contatto con noi: 345 48 45 66 3 per quanto riguarda il messaggino, oppure 0423 7366 80 o 81 finale per la telefonata. E andiamo ad accontentare Lina da Carainate che chiede un valzer. Ci ascoltiamo insieme a lei Mulino del Po, Irene e Valentina con Carezze. Ciao.

0: garçon, une idée.
1: Mon amour, Francesca dell'orchestra di Angelo Caravaggio con questa canzone richiesta dall'amico Walter. Buon pomeriggio anche a te, caro Walter. E adesso vado a introdurre un argomento del giorno, nel senso che ormai Ferragosto è alle porte, quindi sono a chiedervi, questo Ferragosto sarà l'insegna di una festa tra amici, tra parenti, un tranquillo pomeriggio in famiglia? Sono un po' curiosa di entrare nelle vostre usanze, quindi che cosa mangiate, che cosa fate, ci sono dei giochi, delle tradizioni che avete voi nella vostra famiglia o con i vostri amici? Fatemelo sapere al 345 48 45 663 per quanto riguarda il messaggino WhatsApp o Telegram, oppure telefonicamente allo 0423 7366 80 81 finale. E c'è anche chi parte per le ferie, come il nostro amico Luca, che insieme a Laura stanno partendo per la Puglia e dicono: noi viaggiamo di sera, che così ci rilassiamo, c'è meno traffico, non abbiamo il sole contro, e ci chiedono una tarantella. Sono andata a pescare per voi Franco Bagutti Band, Simone, Martina e Serena con Tarantè Tarantà. Buon viaggio ragazzi e buone ferie.

Walter Losi con la polca alla stazione, canzone che ci è stata richiesta da Nerina e Walter di Cison Valmarino. Buon pomeriggio ragazzi, si parlava telefonicamente, dicevano che loro per Ferragosto fanno una tavolata in giardino, sono circa una trentina di amici, si trovano dal metà pomeriggio con anguria fresca e tradizione, tanta buona musica di Radio Sorriso in sottofondo e i ragazzi che giocano con l'acqua. Un buon pomeriggio a voi e verremo anche noi a mangiarci la vostra anguria, a farci un giro e a salutarvi. Andiamo avanti invece ad accontentare Renata da Marghera che chiede Lillo Baroni con Per Sempre Sì. Buon pomeriggio anche a te Renata.

0: E sulle note di questo tango di Giuseppe Spinelli dal titolo Cuor di Fisa vado a salutare Giuseppe da Belluno. Un buon pomeriggio Giuseppe e a presto, una buona serata. Noi ci lasciamo per un piccolo break pubblicitario e il segnale orario, ci ritroviamo subito dopo con tanta buona musica qui sulle frequenze della radio più giovane che mai. A tra poco.
1: State ascoltando I Colori della Musica.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
4: Aspettare costa sempre di più. Nico per Tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per Tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per Tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Sorriso!
9: Radio Sorriso SMS 345 48 45 663, il modo migliore per comunicare con noi.
10: Sono le 17 e un minuto.
11: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
12: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Un assistente digitale sempre a disposizione per orientarsi tra tutti i servizi dei comuni e della regione, superando più portali diversi, moduli, app e altro. Il progetto è di Regione del Veneto, annunciato dall'assessore dell'agenda digitale Filippo Giacinti, che anticipa le informazioni saranno quelle ufficiali degli enti che l'intelligenza artificiale raccoglierà e renderà semplici da capire. Nel Veneziano, nella serata di ieri, è divampato un incendio a Chioggia. Le fiamme hanno interessato una struttura agricola edificata a poca distanza dai binari della linea ferroviaria. I vigili del fuoco sono intervenuti per tutta la notte seguente per rimettere l'area in sicurezza, compreso il tratto vicino ai binari del treno. Nessuna persona sarebbe rimasta ferita a causa dell'incendio. Prima hanno arrecato danni al parco, poi, su invito del sindaco, hanno provveduto a rimediare ai danni causati. Protagonisti 8 ragazzi che hanno ammesso le loro azioni per niente edificanti, portate a termine a Borgoricco, Padova. Il sindaco Gianluca Pedron li ha accolti e, dopo le ammissioni e le scuse, si sono messi al lavoro. L'episodio era stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. È tutto.
13: Per chiamare il Radio Sorriso 0423 736680.
14: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
15: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere?
8: Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
16: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
17: Sorriso!
18: Edizioni Sa Project presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Saproject.
1: Il brano del mese delle edizioni Saproject era l'orchestra di Daniele Cordani con la voce di Pamela e il titolo della canzone è Mojito.
2: Radio Sorriso.
1: E con Mojito abbiamo aperto la nostra ora insieme. Buon pomeriggio sorrisini, Antonella con voi nei colori della musica fino alle 18 insieme. Vado a ricordarvi i numeri per entrare in contatto con noi: 345 4845 663 per quanto riguarda il messaggino WhatsApp o Telegram, oppure telefonicamente allo 0423 736680 o 81 finale. Numero che è stato composto anche dall'amico Gianni di Scorzè, che mi dice: io sono sul camion, sto lavorando, ma voglio ascoltare Ruggero Scandiuzzi. E ti accontentiamo subito, caro Gianni, e andiamo insieme a lui ad ascoltare Sei Speciale. Buon lavoro, Gianni!

0: insieme cosa ci deve dire.
1: Buongiorno, buona giornata amici cari. Radio Sorriso, la musica, la gioia, l'allegria. Qualcuno dirà, è arrivato anche lui, che cavolo, amici. La BM Stile, io sono così, chi mi conosce lo sa, non veniamo qui, buongiorno, sono Raffaello dalla BM Stile, io sono così, sono Raffaello dalla BM Stile da 35 anni a parlare di lui, del nostro famoso gel, anche se festeggiamo i 40 anni quest'anno, mamma mia, 40 anni, ha ragione, i 40 anni quest'anno, ragazzi, mi era passato di niente, come BM Steel proprio 40 anni fa nel nostro piccolo, e da 35 anni a parlare di questo incredibile prodotto naturale. Sono le famose erbe del dottor Belforte, dove noi come BM Steel siamo i distributori su tutto il territorio nazionale e oltre, diciamo così. Ma la cosa importante è farlo conoscere, far capire quello che è questo prodotto, quello che può fare e quello che fa realmente. Non guarisce nessuno, non miracola nessuno. Se volete guarire o pensate di guarire, non comprate il prodotto, perché noi non guariamo nessuno. Se volete star bene, se volete dire ma voglio provare ad alleviare il problema della pesantezza, la schiena, il prurito, quel prurito micidiale che quando incominciamo a grattarci e so cosa vuol dire, non smettiamo più, e allora bene, applichiamo il gel, ne basta poco. La cosa bella è che dopo 2 minuti è completamente asciutto e ti rilassa, ti toglie veramente quel mordente, quel nervoso anche dalle spalle, la schiena. Applicatelo bene dal fondo schiena fino alla cervicale, lo stendete, 2 minuti dopo è completamente asciutto, e dopo 2 minuti potete mettere la maglia, maglietta, camicia, quello che siete abituati, amici cari, e vi sentite rinascere. Ma la cosa bella è sentirlo, non è che dovete stare lì ad aspettare un quarto d'ora, 2 ore, 6 giorni, no, dopo 2 minuti incominci a sentire veramente un brivido incredibile, proprio proprio questo brivido che vi percorre la schiena o vi percorre le gambe, è incredibile. Solo provandolo potete capire l'amore, la gioia che ho quando parlo di questo prodotto. 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra. 035 83 17 91. Musica e a dopo!

0: Ritorniamo in diretta, amici cari, bello della diretta. E allora prima parlavamo delle gambe, la schiena, le spalle, il prurito, quel prurito micidiale pazzesco che poi incomincia a innervosirti, incomincia a grattarti e ti appoggia al muro e ti appoggia in tutti gli angoli perché non riesci ad arrivare nel punto in cui ti dà fastidio. Lo possiamo questo allontanare come i crampi di notte, amici cari. Sì, avete capito bene. Perché soprattutto noi uomini abbiamo questo problema, che soffriamo tremendamente di crampi quando ci svegliamo di soprassalto, con questo dolore pazzesco, questo nervoso, e soprattutto questo nervo sotto la pianta del piede o il polpaccio. Allontanare questo problema usando il gel bene sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, ne basta poco, lo sottolineo, non sprecate il prodotto, ma sentirete il benessere, il sollievo e soprattutto poter dormire tutta la notte. E allora, ma cosa fare? Perché star lì ancora una volta a dire ma sarà vero, non sarà vero, ma funziona, non funziona? Datemi fiducia. Magari siete due amiche, due sorelle, due vicine di lavoro, due persone che si incontrano a camminare. E allora 035 83 17 91, chiamate, vi arriva a casa vostra una confezione. Nella confezione trovate due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 38 euro è il prezzo. Non ci sono sorprese varie o cose o sorprese effettivamente, ma 38 euro è quello che dovete dare al corriere. Importante, ci pensa il corriere, nel momento che date i soldi lui vi dà il pacco, poi pensa tutto lui. Dunque, amici cari, non c'è niente da fare, adesso è arrivato il momento, adesso, di chiamare. Sì, sei lì nel dubbio con il telefono, è giusto il numero di telefono, 035 83 17 91. A casa vostra due flaconi negli orari soliti del consegna dei corriere. E allora sì, è arrivato il momento, amici, è arrivato il momento, lo state facendo? 035 83 17 91. Aspetto realmente la vostra chiamata. Un saluto da Raffaello, alla prossima, ciao!
1: Con Sorriso l'estate è più giovane che mai.

Genio e Pierrozzo con A Lei, canzone che è stata richiesta da Mauro di Brescia. Buon pomeriggio Mauro anche a te. E io vado a leggervi un messaggino che mi è arrivato. Ciao Antonella, noi prepariamo una grigliata con amici e vicini. Ognuno porta qualcosa. Bruno da Fagagna, e ti chiedo se puoi farmi sentire Stacco la spina. Ti accontentiamo a breve, caro Bruno. E c'è anche chi mi scrive: a Ferragosto pranzo leggero, poi passeggiata al fresco nel Cansiglio. Buon pomeriggio a tutti i sorrisini e buon Ferragosto. Ciao Antonella. Ciao anche a te, caro amico o cara amica. E noi invece, io vi sto chiedendo che cosa fate a Ferragosto, se avete delle tradizioni, se avete un suggerimento da dare ai sorrisini, fatecelo sapere al 345 4845 663 per quanto riguarda il messaggino, oppure 0423 736 680 o 81 finale per la telefonata. E adesso invece andiamo ad accontentare l'amico che ha richiesto Stacca la spina, Matteo Tarantino e Manuel Malanotte. Un buon pomeriggio a te.

0: Spina.
1: State ascoltando I colori della musica. Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
3: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
3: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
3: Riso Flora, non scuoce mai.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sorriso.
1: Facci sapere da dove ci ascolti e inviaci i tuoi messaggi al 345 48 45 663. Comunica con Radio Sorriso.
6: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
7: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
8: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
7: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
9: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
10: Dovevo pensarci prima.
11: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
12: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
13: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Sorriso.
14: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: La voce di Roberto Polisano con Batticuore era il brano del mese delle edizioni Classe 1, che ha dato il via all'ultimo step finale. Insieme fino alle 18 Sorrisini con Antonella, poi arriva il buon Luca a cui lasceremo il comando. Nel frattempo vado a salutare anche Renato da Villa del Conte e invece vado ad accontentare Liliana da Trieste che mi chiede Lorenzo Pilat con Fiumi di rose rosse. Un buon pomeriggio anche a te, Liliana.

Casa Matta, Niccolò Querce, la filuzzeria qui su Radio Sorriso. Vado a fare un po' di saluti, vado a salutare Anna di Taggi di Sopra che mi manda una buonissima anguria con una persona disegnata dentro, bella fresca immagino. Anna, un buon pomeriggio anche a te. Vado a salutare anche Savio dal Brasile, buon pomeriggio, anzi buona giornata a te. E vado a salutare anche Sandra da Gemona, un buon pomeriggio anche a te. E andiamo avanti, andiamo ad accontentare chi ci ha chiamato, andiamo ad accontentare Silvana da Vicenza che chiede un tango. Ascoltiamo insieme a lei Primino con Saludos Amigos.

0: In Philadelphia con Datemi un martello, sono tremenda bugiarda, canzone che è stata richiesta da nonno Luigi, che scrive: il nonno Luigi vorrebbe dedicare alla nipote Valentina per il suo 35esimo compleanno la canzone Datemi un martello. Grazie Milena da Noventa di Piave. Tanti auguri Valentina anche da tutta Radio Sorriso, oltre che dal nonno Luigi, e un abbraccio forte anche al nonno. Ma non sono più sola, buonasera Luca.
1: Buonasera Antonella, ciao Sorrisini, ben ritrovati, tutto bene?
0: Grazie, tu?
1: Bene, tutto a posto, non ci possiamo lamentare assolutamente.
0: Bene, sono contenta, sei pronto?
1: I Sorrisini sono carichi, vedo come sempre.
0: Bravo, vedo che hai capito,
1: molto,
0: i Sorrisini sono carichi. Vado a salutare anche Alfre e Baby, che sono al lago di Calaita, nella valle del Vanoi. Ci mandano una foto bellissima.
1: Splendido.
0: Ragazzi, buon divertimento e buoni freschi, visto che sembra che sia un po' più fresco rispetto a qua.
1: Ma direi proprio di sì, un po' di nuvoloni, ma dai, sicuramente si sta bene.
0: Quelli aiutano. E poi invece andiamo a salutare Laura da Cervarese, perché oggi tu devi sapere, Luca, che oggi io ho chiesto, essendo ormai la vigilia di Ferragosto, perché manca poche ore, che cosa faranno i Sorrisini a Ferragosto. O comunque se hanno una tradizione.
1: Bello.
0: E Laura
1: porterò avanti anch'io questa.
0: Bravo. E Laura dice: ciao Antonella, buon pomeriggio. Il Ferragosto quest'anno lo dovrò passare da sola, sono tutti in vacanza. Ma no Laura, ci siamo noi con te a farti compagnia. Dai.
1: Sì, Laura, è vero.
0: Sorrideremo tutti insieme, ascolteremo tanta buona musica anche nel giorno di Ferragosto.
1: Assolutamente sì.
0: Vero,
1: presenti,
0: vedi?
1: Sempre presenti
0: sia io che te nel pomeriggio ferragostano.
1: Tra l'altro saremo insieme, è vero, cioè insieme tu prima, io dopo.
0: Esattamente, mi darai il cambio anche la sera di il pomeriggio di Ferragosto.
1: Ottimo.
0: Assolutamente sì. Bene, adesso
1: Non abbiamo altri?
0: No, adesso invece andiamo ad accontentare nostro amico, certo. Allora, io Sorrisini vi saluto, sono arrivata alla fine della mia ora e mezza, vi lascio in buone mani perché vi lascio con Luca. Vi do appuntamento, per quel che mi riguarda, domani pomeriggio, sempre a partire dalle 16:30, poi la settimana prossima torna la buona Carlottina. E adesso invece andiamo ad accontentare Paolo da Maniago. Buongiorno Paolo da Maniago, se è possibile vorrei ascoltare il brano di Lisoni intitolato Mulinello, grazie mille. Paolo, tutto per te questo valzer e tutto per noi. Sorrisini, una buona serata e un buon lavoro a te Luca.
1: Ciao!

0: Avete ascoltato I colori della musica. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
0: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
2: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
3: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
2: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
3: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
4: Mmm, che bontà!
3: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
5: Sorriso.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Sorriso, ovvio.
7: Sono le 18 e 3 minuti.
8: L'ora esatta è stata offerta da...
9: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
10: Ali migliora la vita.
11: A Radio Sorriso le ultime notizie.
12: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Come previsto, si è tenuta davanti al comitato parlamentare Schengen l'audizione del ministro Piantedosi. Il titolare del Viminale ha detto che lo stop all'ingresso dei migranti avverrà solo con la fine totale dei rischi. Piantedosi parla anche di logica ritorsiva da parte di Madrid. L'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci, resta in carcere Walter Lavitola, lo ha deciso il GIP di Roma respingendo l'istanza dell'avvocato Cola, che presenterà appello contro la decisione. In Sicilia, a causa dell'attività eruttiva sull'Etna, l'aeroporto di Catania resterà chiuso almeno fino alle 2 di questa notte. 700 i voli cancellati negli ultimi giorni nello scalo, 400 i collegamenti riprogrammati. Queste le breaking news di TGCOM 24.
13: Un numero che sorride sempre? 0423 736680 è il numero di Radio Sorriso.
14: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
15: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Sorriso!
0: È il momento di cocktail di sera.
16: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
17: Oceania.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania.
2: Ringraziamo le Edizioni Vocal Sound con il brano del mese Entusiasmo, la voce di Demis, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, le 18 e 8 minuti di questo giovedì 13 agosto 2026. Buonasera sorrisini e ben ritrovati a tenervi compagnia fino alle ore 20 con cocktail di sera, la voce di Luca. Come state? Come state trascorrendo questo ormai giovedì sera e soprattutto l'argomento del pomeriggio? Ecco, vi stiamo chiedendo che cosa farete a Ferragosto. Ecco, ormai Ferragosto è alle porte, come lo passerete? Suggerimenti, idee, tradizioni. Ditemi la vostra. Io sicuramente lo passerò al lavoro. Ecco, su questo non ci piove, anche se un po' di pioggia effettivamente forse non guasterebbe, ma non dai, il giorno di Ferragosto. 345 4845 663 per la messaggistica, SMS, WhatsApp o Telegram. Se invece avete il piacere di telefonare, 0423 736680 o 736681. Vado a salutare l'amico Giovanni che aveva il piacere di ascoltare un bel valzer viennese. E per te, caro Giovanni, ecco Marco Tonelli con Luci di Vienna.

0: La Danimos Band con Guerriera, e vado a salutare l'amico Plinio da Resana che aveva il piacere di ascoltare un brano appunto dell'orchestra Danimos Band. Grazie mille per aver telefonato, Plinio, una buona serata, naturalmente sempre all'ascolto di Radio Sorriso. Andiamo adesso ad ascoltare questo audio che è arrivato, questo messaggino audio che è arrivato al 345 4845 663.
1: Ciao sorrisini tutti.
0: Ciao.
1: Sono Claudio di Spinea.
0: Claudio, ciao Claudio.
1: Per agosto abbiamo sempre una bella tradizione con i miei amici motociclisti. Si parte, si va a fare un bel giretto sul delta del Po.
0: Bello.
1: E ci si ferma sul pontile di un amico caro. Quindi là faremo un bel pranzo a base di pesce.
0: Eh beh,
1: non so
0: ci
1: se
0: sta.
1: Spaghetti o risotto.
0: Ah.
1: E tanto tanto pesce sia crudo che cotto. E poi, finito di pranzare, dopo il caffè cominceremo con i tuffi.
0: Ah, direi molto bene.
1: Dal pontile siamo sulla sacca di sale di Scardovari. E quindi dal pontile avanti con i tuffi, vediamo chi è il più migliore. Ciao,
0: fate una gara di tuffi
1: a tutti quanti. E magari la sera si può trovare una festa dove andare a ballare. Ciao.
0: Perché no? Perché no? Ti dico io dove puoi andare, carissimo. Cadi proprio a pennello, caro Claudio, perché, cari sorrisini, noi vi aspettiamo a Ferragosto con il sorriso in piazza a Cusignana di Giavera del Montello. Dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre e con gli speaker di Radio Sorriso, Alex, Iris e Giovannino. Gadget, ballo su piste in acciaio, divertimento, animazione e ricco stand gastronomico, Luna Park e pesca di beneficenza. Spettacolo pirotecnico poi per aspettare, per festeggiare appunto il Ferragosto. Quindi, caro Claudio, dopo aver fatto i tuffi, e cari sorrisini, vi aspettiamo tutti quanti a Cusignana di Giavera del Montello per il sorriso in piazza a partire dalle ore 21 sabato 15 agosto. E adesso è il momento di un bel terzinato, una bella novità di Michele Ranieri, Tuo per sempre.

Capriccio di una sera, Michele Rodella, e vado a salutare Maria da Catene che aveva il piacere di ascoltare questo brano. Un abbraccio Maria, una buona serata e grazie per aver telefonato allo 0423 736 680 per la tua richiesta musicale. Saluto anche Dina da Rodeano che mi scrive: ciao Luca, ciao carissima Dina, un abbraccio forte e una buonissima serata, e naturalmente un saluto anche a Solidea, e poi saluto anche Norma da Noale che lei è un vulcano di energia positiva sempre, sempre, sempre. Ti abbraccio forte Norma e ti auguro una buona serata, e ho portato, come tu richiedi sempre, il tuo salutino. Grazie mille davvero. E adesso sorrisino il momento di un bel foxtrot, Foxetto, Giuseppe Spinelli e Veila, e noi ci risentiamo tra pochissimo.

0: sole, mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai. State ascoltando Cocktail di sera.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium, doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo, idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
4: Sorriso!
5: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
8: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
9: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.

Alex, sono notte mia, apre questo secondo segmento qui su Radio Sorriso, le 18:37 minuti, giovedì 13 agosto 2026. Per chi si fosse sintonizzato da poco su Radio Sorriso, sulle frequenze di Radio Sorriso, beh, la voce è quella di Luca che vi tiene compagnia fino alle ore 20 con cocktail di sera. E proprio il nostro direttore Alex sarà anche lui presente per farvi ballare in Slovenia dal 27 al 29 novembre 2026, un itinerario nel cuore della Slovenia natalizia, tra le atmosfere storiche di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana e la magia del lago di Bled. La tariffa, la quota include tutte queste cose: viaggio in pullman con partenza da Padova e caselli autostradali di passaggio in direzione Slovenia, due notti all'hotel Perla Resort 4 stelle con sistemazione in camera doppia, visita guidata di Lubiana e al lago di Bled, trattamento di mezza pensione, prima colazione e cena, e due serate di musica e ballo con Alex e ospiti a sorpresa. Tappa al casinò, la polizza sanitaria, e poi ci sarà con voi l'accompagnatore dell'agenzia. Tutto questo per persone in camera doppia. Per prenotazioni sino al 31 agosto 449 euro. Per informazioni basta telefonare allo 0423 7367, 0423 7367, e la direzione tecnica è dell'agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze. Quindi mi raccomando, sorrisini, non prendete impegni. 27, 28, 29 novembre, tutti a ballare nella Slovenia natalizia. E adesso vado a salutare l'amica Antonella da Padova, che lei sta andando al lavoro e ha il piacere di ascoltare, prima di iniziare il turno, una bella kizomba, Luca Bergamini con Occhi di Ghiaccio. Ciao Antonella, buon lavoro.

Che ritmo questo bel merengue, Mirko Puzzu con Trenino. E proprio Mirko oggi compie gli anni, quindi tantissimi auguri a questo bravissimo artista, tastierista e fisarmonicista. Davvero tantissimi auguri, carissimo, da tutti noi di Radio Sorriso, ovviamente. E anche voi sorrisini, se avete piacere, potete scrivere i vostri auguri nella nostra pagina Facebook, dove troverete un bel post con la foto di Mirko. E potete scrivere auguri, auguri, auguri, e lui sicuramente leggerà e sarà molto molto contento. Davvero buon compleanno, carissimo Mirko. E continuiamo con le vostre richieste musicali. Vado a salutare l'amica Rita di Udine, che aveva il piacere di ascoltare, che ha il piacere di ascoltare questa bella Begin, Franco Bagutti Band con la voce di Alessia, Amor Sincero. Ciao Rita.

Rientriamo in diretta dopo aver ascoltato questa bella polca. Stefano Capitani con Spippolina, sempre qui su Radio Sorriso. E vado a salutare l'amica Solidea che mi ha telefonato salutandomi, augurandomi già un buon Ferragosto, perché lei già da domani sarà in festa per tutto il weekend. Ecco, quindi si è portata avanti. Lei è sempre energica e sempre positiva. E mi raccomanda di salutare Dina da Rodeano. Un abbraccio, Solidea, una buona serata e grazie per esserci sempre. Grazie, grazie mille davvero. 345-48-45663 per la messaggistica, SMS, WhatsApp o Telegram. Se avete il piacere di telefonare, 0423-736680 o 736681. E in questo pomeriggio vi stiamo chiedendo che programmi avete per Ferragosto: tradizioni, un pranzo, una cena, qualche gita fuori porta. Beh, insomma, assieme alle vostre richieste musicali, fatemi sapere anche quello che state preparando, come vi state organizzando. Ci ascoltiamo Matteo Tassi nel frattempo con Vento nel Vento e noi ci risentiamo tra pochissimo.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
2: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
1: Minchiomariano.it.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
4: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800-651-651.
5: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
4: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
6: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
7: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
8: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
9: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
10: Sorriso.
11: Per richiedere canzoni a Radio Sorriso 0423 736680.
12: Sono le 19 e un minuto.
13: A Radio Sorriso le ultime notizie.
14: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano una notizia dell'ultima ora che riguarda lo sport italiano. Sara Curtis ha realizzato il nuovo record del mondo nei 50 metri dorso e ha conquistato l'oro agli europei di nuoto in corso a Parigi. Resta in carcere a Roma Walter Lavitolo, accusato dell'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci a Pomezia, vicino Roma, nel 2025. Il legale dell'imprenditore annuncia comunque ricorso contro la decisione del GIP. E Sigfrido Ranucci potrebbe essere ascoltato come persona informata dei fatti dopo l'analisi del PC dello stesso Lavitola. Il giornalista non dovrebbe essere ascoltato prima di settembre. Negli Stati Uniti, ora, dove un giudice federale dice no alla causa intentata dall'amministrazione Trump contro l'università di Harvard. Quest'ultima era accusata di aver tollerato comportamenti antisemiti durante le manifestazioni filo-palestinesi nel campus dopo i fatti del 7 ottobre 2023. Chiudiamo con il lutto nella scienza e l'addio al fisico Giampaolo Bellini, che dedicò la sua carriera allo studio delle particelle più sfuggenti e misteriose, cioè i neutrini. Lo scienziato morto a Foresto Sparso in provincia di Bergamo a 91 anni. Queste le breaking news di TGCom 24.
15: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
16: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
17: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
16: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
17: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
16: È buonissima!
17: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
16: E per risotti cremosi?
17: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
18: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Marco Dazzi, piccola vagabonda, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, le 19:07, ancora un'oretta in mia compagnia fino alle ore 20 con cocktail di sera, naturalmente a tenervi compagnia la bella musica delle grandi orchestre, ma anche la voce di Luca. 345-4845-663 per la messaggistica, se avete il piacere di telefonare, 0423-736-680 o 736-81, e abbiamo appunto ascoltato Piccola Vagabonda con Omar Codazzi, richiesto da un'ascoltatrice che ha detto: voglio restare anonima, quindi non diciamo nulla, ecco, però la dedica è arrivata, carissima, ti auguro una buona, buonissima serata e grazie per aver telefonato, naturalmente qui negli studi di Radio Sorriso. Andiamo adesso con una bella dance che dalla voce di Francesca Mazzuccato, e vado a salutare le amiche Angelina e Gabriella che mi richiedono appunto un brano di Francesca Mazzuccato e scelgo io naturalmente per voi, quindi una bella dance, Fuoco e Polvere.

Prego, Madonnina del Mare, vado a salutare gli amici Marilena e Adelio di Oriago, sempre splendidi loro. E per quanto riguarda Ferragosto, beh, loro prendono la sua bella macchina, prenderanno la loro bella macchina e andranno al Lido di Venezia. Sì, poi naturalmente prenderanno il ferry per andare poi al

0: E ci siamo quali, cari sorrisini, ci siamo quasi. E tra poco andremo in diretta con l'orchestra di Graziano Cianni qui da Felino in provincia di Parma. Un grande appuntamento, insomma, tra poco saremo in diretta su Radio Sorriso dalle 21.30 in poi, quindi aspettiamo anche i vostri messaggi al 345 4845 663. Quindi fatevi sentire, mi raccomando, perché vogliamo portarvi proprio nel vivo della serata con tutto il repertorio della giovane orchestra di Graziano Cianni, perché sono tutti giovanissimi a partire da lui stesso. Iris, com'è l'atmosfera qui a Felino?
1: È una serata bella calda, sono già pronti tutti gli amici per ballare, per stare in compagnia di Graziano e soprattutto, insomma, della bella musica. Io direi che ci possiamo ascoltare una canzone e poi torneremo tra pochissimo qui in diretta da Felino, dove tra l'altro abbiamo mangiato benissimo, dobbiamo dirlo, e vabbè, io bevo acqua, quindi non posso dire che abbiamo bevuto bene, perché forse il direttore può dire che ha bevuto una buona birra. Io purtroppo ormai sono diventata astemia, che tristezza questa cosa, vabbè. Saluto Luca che è a casa, che so che insomma anche lui fa parte di questa bella famiglia di astemi. Astemia, ma non troppo. Va bene, dai. Allora ci ascoltiamo Cuore in trappola, Gianmarco Bagutti e Marco il Clan insieme, sempre ad edizioni AB Record. Ce le ascoltiamo, poi torneremo dopo la pausa pubblicitaria con naturalmente l'orchestra di Graziano Cianni.
0: A noi non resta che augurarvi una buona serata e un buon divertimento, ma avremo qualche ospite poi che verrà a trovarci in diretta. Lo stesso Graziano sicuramente sarà con noi per due battute, ma avremo sicuramente anche il saluto di Andrea Bagutti, che dovrebbe arrivare qui a Felino in provincia di Parma, e forse anche il primo cittadino. Quindi davvero una serata ricca di musica, ma anche di grandi grandi sorprese. Andiamo in musica, Cuore in trappola, ci sentiamo dalle 21.30 in diretta con l'orchestra di Graziano Cianni da Felino in provincia di Parma. Parma.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Sorriso.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Sorriso, ovvio.
4: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
7: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
8: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
9: Perché Nova del gusto è la prova.
10: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

E sta per iniziare in questi istanti la serata di Graziano Ciani. Noi vi auguriamo una buona serata, un buon divertimento, ma ci sentiremo anche dopo, perché avremo degli ospiti speciali che verranno a interagire con noi in diretta. Intanto scriveteci, lasciateci il vostro messaggino, noi vi leggiamo in diretta al 345 48 45 663. La serata sta per iniziare con una dedica speciale di Graziano al suo pubblico, ma inizierà con le hit di Graziano Ciani, quindi ascolterete già i grandi successi scritti proprio da lui. Buona serata e buon divertimento con Radio Sorriso questa sera per voi in diretta da Felino.

0: tutti quanti voi, Romantico, il tour Graziano Zanni.
1: Grazie. Ancora buonasera a tutti quanti voi e bentrovati. L'applauso ve lo chiedo per tutti i collaboratori, per la giunta comunale, per queste serate organizzate qui in questa piazza meravigliosa. Vi auguro ancora una buona serata, una canzone che ho scritto per il mio amico Pietro Galassi, che adesso cantano tutti le mie canzoni, Rapsodia. Ancora buona serata a tutti! Vai maestro!

tutti, grazie di cuore, gentilissimi. Ci abbracciamo un pochino come promesso. Arriva la voce di Chiara, questa canzone meravigliosa dal titolo Arriverà, e ce la presenta lei. Chiara, per voi, Arriverà. Prego, maestro.

Senti che bello applauso. E adesso un inno all'amore targato Gianmarco Bagutti, Orchestra Italiana, al quale farei un grandissimo applauso. Il nostro produttore che sarà qui il 15 di agosto, la sera di Ferragosto, mi raccomando, numerosissimi. Chiara, amore bello! A voi, la nostra Chiara.

0: si dichiara amore bello.
1: Signori, grazie.
0: Meritato l'applauso. Ritorniamo ancora più su con il ritmo, poi arriverà sicuramente un po' di tradizione. Manolita, cumbia, ce la presenta il nostro Daniele con la sua bella visione.

0: la fisarmonica del nostro Daniele Carabetta per voi, i miei ragazzi. Grazie di cuore, gentilissimi. Come promesso, arriva un po' di tradizione. Partirei con la mazurchetta, maestro. Gloria alle sue composizioni, Daniele Carabetta. Prego, maestro.
1: In diretta con l'orchestra di Graziano Ciani da Felino in provincia di Parma, una serata ricca di tanti tanti amici, tanti ballerini in quelle del parmense, e noi diamo la linea per qualche minuto di pubblicità, ma torniamo tra poco sempre in diretta per voi con l'orchestra di Graziano Ciani. Vi ricordo il numero per la messaggistica. Intanto ringraziamo e salutiamo Nazarena, Gabriele, Elisabeth, Mattia e anche Nicoletta. Ragazzi, buone vacanze, buon divertimento, e vi ricordo il numero 345 48 45 663. Un bacio anche a chi?
2: All'amica Rita di Magnago. Ciao Rita, grazie mille di essere insieme a noi. Scriveteci che ci state ascoltando e soprattutto da dove ci ascoltate, perché Rita, vedete, ci ha scritto da Magnago, siamo in provincia di Udine. Noi ci ritroviamo tra pochissimo.
1: Esattamente, se state arrivando anche voi a Felino, passate a salutarci al banchetto di Radio Sorriso. A tra poco.
3: Ecco, finito. E ora?
4: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polvere e rifiuti per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
5: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
4: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
6: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
7: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
6: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
8: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
9: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
10: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
12: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
13: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
14: Perché Nova, del gusto è la prova.
15: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
16: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
15: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
16: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
17: Sorriso.
18: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
19: Sono le 22 e 2 minuti.
20: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
21: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti, classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
17: Sorriso!
2: E ritorniamo in diretta da Felino in compagnia di Graziano Cianni e tutta la sua orchestra che è sul palco, sta suonando per voi. Noi continuiamo anche con i saluti perché ci arrivano sempre messaggi al 345 48 45 663. Innanzitutto saluto Oksana, ciao Oksana, grazie di essere all'ascolto di Radio Sorriso. E poi direttore, chi dobbiamo salutare?
1: Salutiamo il mitico Roberto di Cavarzere. Ciao ragazzi, buona serata, ma buona serata a voi sorrisini e soprattutto buon divertimento con le grandi orchestre della scuderia Bagutti su Radio Sorriso in questa estate magica 2026. Ricordiamo ancora il numero, scriveteci così vi leggiamo in diretta al 345 48 45 663. In diretta da Felino in provincia di Parma con Alex, Iris e l'orchestra di Graziano Cianni. Linea al palco.

completa. Senti che bell'applauso, meritato maestro, complimenti. Una polchettina la facciamo? Dai, ci proviamo, dai, poi torniamo con le canzoni. Questa, signori, è Botta e Risposta, le nuove polche.

miei ragazzi. Senti che bel applauso, meritato maestro, meritato. Complimenti Valerio, ritorniamo con le canzoni e vorrei farlo con la voce di Chiara, con questa canzone che dice libera. Bisogna imparare a sentirsi liberi. Ritorniamo su con il ritmo, con le belle canzoni. Chiara, per tutti.

0: Grazie.
1: E adesso arriva Sirena, la dea del mare. Continuiamo sempre con le belle canzoni e con i grandi successi. Sirena, la dea del mare. Ritmo, ritmo.

Se l'amore è cieco, tanto meglio se accorda con la notte. La notte di Radio Sorriso. Ed ora una bella baciata!

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: È 1:59.
2: Bentrovati, Mauro Baldan in redazione. Secondo le stime del centro studi FIPE Confcommercio, agosto è il mese dell'anno in cui si spende di più per colazioni, aperitivi, pranzi e cene fuori casa, con una spesa complessiva che in questo mese, nel 2026, si prevede raggiungerà i 10,8 miliardi di euro, di cui 1,6 miliardi generati dai turisti stranieri. Tradizionalmente l'apice si raggiunge il 15 agosto. In Argentina fa discutere un'iniziativa dell'amministrazione comunale di Buenos Aires riguardante il celebre cimitero della Recoleta. Avviata una gara per affittare la gestione di uno spazio all'interno di questo contesto, il progetto prevede l'apertura di un bar di 24 metri quadrati, ricavato da una cripta oggi inutilizzata, oltre a un negozio di souvenir e all'organizzazione di visite guidate in orario serale. In occasione della celebrazione della Giornata Internazionale dei Mancini, si è tornato a sottolineare che va aumentata la consapevolezza sui vantaggi e gli svantaggi del mancinismo, che interessa circa il 10% della popolazione mondiale, e si evidenzia che l'uso predominante della mano sinistra non va inteso come un difetto da correggere. Questo ricordando che personaggi come Leonardo da Vinci ed Albert Einstein erano mancini. E questa è l'ultima notizia.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
4: Il tetto tiene ancora.
5: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
6: Sorriso.
7: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso.